e a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabron,

Epicureo. Prima li accoppio, e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio.

pace, signor. Giurato, mi trovo una prova sicura che Desdemona è impura. Da sfuggire, nulla ti giova. Ho la sicura, la visibile prova. Oh, sulla tua testa,

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.